yo Allah yim lo jolde mum a Mustafa neladum wa ale o hisnadum kasidati mi yutani